En la FM Azul, prende tu tarde con Rumba Activa. Fanny, that's what I